ξέρω, πάρε για ξέρω. C'è cambia veg vanno una cosima rincura, un scanchi giù sua, grabbizza crecca ru. E se li gene psi des mui budulinku,